0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Weekend.
2: Weekend. Nakabriso.